storia ho preferito sognare. Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò